0: amahoro.
1: Alo alo.
2: Ikora amahoro cross.
1: Mwaramutse neza tuyaganande.
2: Bavuga ke kimuramba.
1: Ruke kimuramba makuru yawe ruke.
2: Ah tatwasima.
1: Igitondo cyiza kurinde.
2: Wabere mu murongo.
1: Urakoze cyane.
2: Kiri wabira n'abantu babiri.
1: Mhm.
2: Kiri madango kimuramba, nyarwe ati kimuramba masomo rahandi, rugambi murandi.
1: Mhm.
2: Una vera che niente ci ricordo un passato io.
1: Ego.
2: No, provamo a rubare la

0: Anachirundi mnywanyi kumurongalo.
1: Halo.
0: Dagwa emirwe neza.
1: Mwese neza kuru.
0: Nimole tuya gana.
1: Atongimano kumuhotu.
0: Mhm, joro giza kurindi.
1: Giza kurindi ni mhali mrongo.
0: Dagushimecha.
1: Tumutangu wa yotu.
0: Mhm.
1: Kambane matame wanzi ya tera, jivere ya humulitara mkakita kisiro kisi.
0: Mhm.
1: Numana wanzi kisiro kisi.
0: Mhm.
1: Kambula utupu kama ruwa soma ikoro Morisa tisoreki Musika antropiana tisoreki Sama bofredita tisoreki Kapana mama tisoreki Kambula utupu kama ruwa soma ikoro Mramu antisorupadahu mukanyosa Namu mkore uwa tisoreki Mbani bofredita rizambia namu mkore uwa tisoreki Kambale tiye di kumogo kola terupe mkikira titore kii. Kambale noche kuyo vrenu mutanguwe wosa titore kii. Kuhusta humulisho na titore kii. Akalili embo.
0: Wii.
1: Kato nima yiteke sasali kati.
0: Sawa, sawa.